quel vecchio disgraziato che mi tenei serrato, se lo trovo lo voglio stritolare. Ah, è quello che mi porta da mangiare.

0: E in questo stesso loco porger qualche ristoro a tanto fuoco.
1: Che vorreste da me?
0: Non so, mi sento sconosciuto desio per voi nel cuore. Sento che il nuovo ardore voi consolar potete, ma come non so dir, voi lo sapete.

0: finto ritrovata.
1: E vieni, Poponcino.
0: Chi è costui?
1: Un pastore che io conosco.
0: O forse è vostro parente?
1: Signor sì.
0: Parente.
1: Taci, conviene dir così.
0: Parente, vieni qui.
2: Cosa volete?
0: Io voglio in tua presenza sposar questa ragazza.
2: No, signore, cosa mia codesta?
0: Giura il cielo, ti spaccherò la testa.
2: La citronella paita.
1: Chiedo per lui la vita.
0: Gliela dono. Ma se del nostro amor non fian contenti, tutti del mondo ucciderò i parenti. Ah! Celidoro mio!
2: Padre, costei assai bella, mi piace, a fe la voglio.
1: Liberatemi voi da questo imbroglio.
3: La conoscete voi?
2: Sì, la conosco. È una donna.
3: Di donne a fe mi vedrete una tempesta.
2: Altre adesso non vedo, ne voglio questa. Oh, Cetronella è andata.

come quegli occhi belli, come quelli, ve ne sono in quantità. Occhi belli come quelli, occhi belli come quelli.

0: Svegliatevi, signor!
1: Lascia la spada! Tu morirai! Ma priva di lì quel rio furore a voler la mia morte, Barbaro ti spronava!
0: Iniqua sorte!

0: di e voler di colui che ha vinto e oppresso ha tenuto voi stesso.
1: Oh Vettorino, presto la sorellina, oh Vettimona,
0: badate a me,

0: E non posso dire a mia amore dar contro ai Ripaldo.
1: Lo so che troppo caldo siete voi per effetto di natura. Ma vi vuole prudenza e non bravura.

Voi principe siete di quest'isola nostra, il principato e la corona è vostra. Come sapete voi, l'ha confidato il vecchio Calimone a due sole persone, ma quando due lo sanno tutti e si è sparsa la voce.

0: così insegnerem la strada, non temete di nulla, ecco una spada.
1: Cantiamo! Ma qual ragione a tradirvi dispone quel che vi onor per principe?

0: sì, quasi tutte.
1: Per esempio, di quanti si contenta?
0: Credo ne prenderebbe insino a 30.
1: È troppo, è troppo, non si può soffrirlo. Io vorrei compatirlo fino a 2, fino a 2.
0: Dove apprendeste una sì trista scuola? Non

0: bellissime fanciulle, voi pur col mio valore io liberai.
1: Anch'io, credete, ho combattuto assai.
0: Ora sarete mie.
1: Piano, padrone.
2: Vuol la buona ragione se il suo valore ha dimostrato ognuno. Si divida le prede
3: una per uno.
0: Hai ragion, pastorelle, presto scegliete voi quello

0: tradir gente si trista non fissa che sappia pria che morir con l'odio dar l'inganno e macchinar la frode
1: purtroppo vi sarà
2: sì, dice bene celati traditori van per questo sentiero il principe Ruggero guida nascosto

0: Ma signore, non è già vostra pari, non è già di voi degna.
1: E la natura insegna che tutti siamo fatti d'una pasta. Cetronella mi piace, e tanto basta.
0: Non so che dire.
2: Pazienza!
3: Se tu vuoi l'eccellenza, con titolo cambiar più confidente, ora della mia amante.